In grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora.

0: la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità

0: e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato.

0: proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: Primo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanzia and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime, e quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i

0: piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
1: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia. E noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
2: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
3: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
4: Stop alla mafia!
3: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Salesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
1: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore alla Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
2: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
0: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
2: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
0: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
3: 20 anni.
4: 21.
5: 20 anni.
0: 30 anni?
6: 32.
0: 32.
2: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisio, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forte.

0: Tutto di successo, Ari. Dici che traspare su di
1: me. Ma raga, volevo chiamare qualcuno.
2: In caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
3: yeah. Sai che dicono di me che non amo veramente. E adesso una piccola pausa di piacere.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque: campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e della dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno, e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma quello che a lui passava per la cabeza.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazione tecnica, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino, ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché, ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
2: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson lui è

0: basta spostarsi. Questa è la mia terza autoscelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali.
curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa

secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto

detto dell'aria. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna, favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione

riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: La FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche e soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, al giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono, fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando gli rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. Futuro è molto dura. Con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma, magari i giovani si sentono traditi, non si sentono.

0: Sono tutelati dal sindacato e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
1: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
2: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e lavoratori.
3: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli, non credo sia possibile. È importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
4: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL.

0: Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali e aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e UILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
1: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
2: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
3: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
4: Anche il peggior nemico

0: del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico. Non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
1: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
2: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
3: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
4: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno, perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
5: Is what makes you strong.
6: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari, ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza, in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti, 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
3: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
7: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né uguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale. Ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbano essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale.

0: industriale del nostro paese. Che l'intelligenza artificiale non sostituisse i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisse la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
1: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto, più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
2: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIO, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
0: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni.

0: con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40

e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo. Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
3: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista

0: per fortuna non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
1: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
1: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 2 strutture abusive. Vediamo.
2: Abusivismo edilizio nell'area protetta. 2 sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state vulturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
1: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove 3 pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il nucleo carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno portato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

0: E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata.
2: Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di 2 veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.
0: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti, ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco, dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus, con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
0: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta.

0: diretta sui social ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla chiesa madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'Homo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
1: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo ed Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Arrighi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.
0: E vi raccontiamo ora in chiusura del nostro telegiornale un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
2: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino e l'emozione è viva anche nei salvatori, infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

0: Verona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con la A390, l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada, la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni Ottanta. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni. Plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment

voluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi

0: la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.

0: subito.
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, poi ho fatto installare questa poltroncina.

0: contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa.

0: che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta!

0: potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, ali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Ancasa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano,

0: le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei porti è una delle gare maratone e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle sette fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di tre grandi anelli principali tra loro collegati, anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo punto anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fondo Stradeo: prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso. Punto tracciamento: tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

voi siete la testa, vero?

0: più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo a fare le gare così.
1: Io ho paura che tra qualche anno.
2: Non mi sembra proprio.
3: Dai, dai! È la donna!

0: stai lì, stai lì. Brava.
1: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua sindica è primo quest'oggi, allora 100 km di forti, ed è per lui, il pettorale è il 6 ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo, stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: Ciao.
2: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo. Presidente della Federazione Ciclistica Trentina, consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti che adesso lanciano al cielo un sorriso e i nostri atleti. Fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro Presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
3: Sì, è stata una gara molto controllata fino all'inizio.

0: Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto, in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint. Per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, spinto fino all'arrivo.
1: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa. Hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
2: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mancato molto anche per te, che cosa puoi raccontarci?
1: Sì, Silvano lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno all'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, sì, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
3: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo un corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
4: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato. Ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 km dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso super.
5: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
7: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana. E ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo, e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa.

0: un latte vegetale naturale, senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
1: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte, vegetali a tutti!

coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Per

0: che le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così, è una bomba. Ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e, quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del Nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi, i più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non

non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: La prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pennello, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua. Quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è. Insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini. Degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani, o sono stati abbandonati. E quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io, lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma. Poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno. È come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino. E noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto, si è alzata e se n'è andata. E in genere i cerbiattini seguono, perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo...
1: Allora, lui si chiama Oreste, è un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Sì, sì. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
0: Ma roba da matti.
1: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
0: Che bello che è.
1: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente.
3: E là. Putacchione.
1: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
0: esatto,
1: è un'alpaca,
0: sì,
1: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori. È arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere

0: venduti.
1: In che senso?
2: Vengono venduti ai privati.
1: Ma cosa se ne fanno?
2: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la galleria borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson, fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caeres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
1: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche a Langet Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
3: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
1: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
4: Io ho fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
1: si impara grazie ai fondi dell'O.

0: per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5 per mille. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
1: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo. Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel, di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
3: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
0: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
3: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
0: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 2 strutture abusive. Vediamo.
4: Abusivismo edilizio nell'area protetta. 2 sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
0: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove 3 pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassano che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri, della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre, due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attentazione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico, con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
0: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la

0: Cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta sui social, ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla chiesa madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'Homo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
1: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero, presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano, l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.
0: E vi raccontiamo ora in chiusura del nostro telegiornale un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
2: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao!

0: E tu sei un drago sputafuoco!
1: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
0: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
2: No, non lo farò mai.
0: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
1: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
1: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
1: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti!» Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
1: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
5: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
1: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
5: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
6: «Oh no, non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna! Ma devi stare attenta! Bao vive su quella montagna!»
3: «Bao?»
6: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
3: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
6: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
0: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone!»
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e a tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
0: «Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!»
2: «No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!»
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
0: «Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!»
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. «Libera il mio amore, Bao! Ora!»
0: «No!
2: Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco.
1: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
2: Come puoi essere più forte di me?
1: Questo è il potere dell'amore, non il fuoco e le tempeste, Bao.
2: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
7: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
8: Addis Ababa.
9: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
10: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
9: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
11: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
9: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
11: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
12: Sì, hai ragione, ma...
11: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
9: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
10: Ehi tu, vecchio cane!
13: Lupo!
10: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
13: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
10: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
9: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
10: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
13: Cosa? Non lo farò mai!
10: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
13: Tu, come posso fidarmi di te?
10: In cambio, mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
7: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
11: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
11: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
7: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
10: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
7: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
10: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
7: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
13: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
7: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
11: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
7: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
13: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora? Cra!
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
2: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra!
5: I tuoi amici ranocchi hanno

0: adesso?
1: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
2: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
3: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa, Riccardo.

Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo. Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
3: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problemi.

0: La violenta grandinata che ha colpito sia Folla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
1: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del Comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal Comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
1: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 2 strutture abusive. Vediamo.
2: Abusivismo edilizio nell'area protetta. 2 sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante e pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
1: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove 3 pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassano che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata.
2: Si è svolta nella notte una complessa esercitazione

di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda nel corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee.

0: Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
1: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta sui social, ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla Chiesa Madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'Homo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero, presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano, l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.
1: E vi raccontiamo ora, in chiusura del nostro telegiornale, un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
0: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani in gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro.

siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: La prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pennello, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua, quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è, insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma, poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno, è come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino e noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto, si è alzata e se n'è andata, e in genere i cerbiattini seguono perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo...
1: Allora, lui si chiama Oreste, è un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Sì. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
0: Ma roba da matti.
1: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
0: Che bello che è.
1: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente.
3: E là. Putacchione.
1: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
0: esatto,
1: è un'alpaca,
0: sì,
1: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori. È arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
0: In che senso?
1: Vengono venduti ai privati.
0: Ma cosa se ne fanno?
1: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme. Insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè, piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Sei notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia del Tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21:30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata apposta, appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono o non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una soluzione, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi. Un bel kit di benvenuto per loro, qualche snacchettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire. Insomma, qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi...
0: C'è tutto,
1: C'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
0: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
0: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
0: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Ah, chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco, qui a Bibbioni, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani è effettivamente la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con l'unità cinofila.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto, questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani.

0: poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
1: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
0: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: dove Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare dal primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente, per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente, perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è, perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che

sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato, il manicotto viene impregnato della sostanza e lui in base all'odore di questa sostanza percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente

0: circostante, buon divertimento in spiaggia e mi raccomando scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: In Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto del

0: 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginare.

0: Immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvellino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo Aversana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS a Mare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti, il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà, che è stata tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche. E chiedo proprio un po' di attenzione, perché fino a quando la cittadinanza non cambia, questi grandi cambiamenti in questa città non saranno mai possibili.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia.

0: Lucigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana, ovviamente è un paese insomma abbandonato, spopolato,

0: però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
1: Proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, lui era un po' insomma l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
0: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della prologa, anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi il peso è ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023 che erano i 40 anni della Prologo, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Lucigno Vecchio proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economia. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
1: E intanto insomma noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il matterello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto, aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano

0: erano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano. E quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive.

0: Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
1: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
0: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo

è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati. Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50.

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo, da venerdì 26 giugno, è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in Commissione parlamentare Infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo.
1: Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
3: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che apri l'uomo?
4: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
0: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
4: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
0: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato due strutture abusive. Vediamo.
5: Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante e pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
0: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove tre pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassano che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente.

0: Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno portato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera.

Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano, lungo la strada statale 106 Ionica, in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Jonico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione, è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico, con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme. Questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di

0: moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti, ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
1: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta sui social, ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla Chiesa Madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'uomo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo ed Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Arrighi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.
1: E vi raccontiamo ora, in chiusura del nostro telegiornale, un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
0: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati, i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto, moto d'acqua e autovetture. Bene, allora buona visione e a ritrovarci. Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzonatura. Allora, Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
1: In incognito, ospite di qualcuno,
0: Non si
1: e
0: dice.
1: quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
0: Avrete un'altra anche vostra macchina perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
1: Quello è penso una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio perché, dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza, della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
0: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso. Quindi ci terrei, se trovo l'ospite, per fare l'ospite volentieri.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura, eh?
0: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì. Si cerca.
0: È un prologo, dai, è un
3: Sì,
0: prologo.
3: tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
0: Uno spirito.
3: piacere e spirito.
0: Non ti rilassare troppo perché ti devo chiedere la tua schiena come va?
3: La mia schiena va bene, qualche punturina
4: E su con le
3: per
4: punture.
3: adesso.

0: per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
2: Mettercela su tutta.
3: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto, ti abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
4: Sì, sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
3: Piccole cose.
4: Piccole cose, sì, assolutamente.
5: Siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, del Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questo Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
6: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro.
5: E
6: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
5: Che non molla mai.
6: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: 5 giorni pieni, 5 giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono evidentemente.
1: Chiaro, è impossibile.
0: Ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate.
1: Abbiamo Quindi avuto... ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario Turelli, perché hanno fatto una grandissima prestazione. Sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti, secondo me, anche a scacciare Rehomovic, che ha fatto una grandissima ultima giornata. Stamattina io ero un po' preoccupato per loro, perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti, e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, quello, le prove sul fiume Po, migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: numero 3 della classifica, Lorenzo e Mario Turelli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Sì, l'OM torna sul podio, noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia. Eccoli
1: equipaggio
0: qua,
1: con i colori della scuderia Brescia Corse, quindi diciamo che più bresciani di così non si può.
0: Al
1: terzo posto,
0: il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Santinelli su Alfa Romeo.
1: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Villa Trasqua, che in tanti anni ha avuto una presenza importantissima qui alla Mille Miglia e continua a essere dei nostri con grande passione.
0: Quest'anno non ce n'era, dice Andrea, ci andremo poi a sentire alla premiazione in Piazza della Loggia. Molto onesto come sempre Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche bottiglia Villa Trasqua per Fabio Sardinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Sardinelli
1: come vincitore della Mille Miglia, quanto con oggi con la sorella Margherita.
0: Eccolo,
1: evviva!
0: Vincere la Mille Miglia quanto con oggi, campione nel 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C 1750 DS Spider Zagato del 1931, distrutto dalla fatica ma felice
1: al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Anche la macchina?
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile, e la Mille Miglia sempre è la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia
1: sorella. Hai visto anche tu,
3: E bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody, and we're super super happy. The last time I won it was in 2018. So this is first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. It was won 8 years ago, so who knows when we're gonna win again. We're super happy, we're gonna enjoy. I'm gonna open this champagne for you guys. So, thanks. Grazie Margherita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno. But this time we were at his level, so we're happy to win, so. Grazie a tutti.
0: Grazie Juan, ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margherita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime, un successo meraviglioso quello della coppia.
1: E il valore di questa vittoria è proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provare fino in fondo.
0: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo.

0: Adesso Juan e Margherita toccano oggi vincitori dell'edizione 2026 di Mille Miglia. La grande gioia di Juan.
1: Pubblicità.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, nell'ottica delle collaborazioni, come vi aveva anticipato il nostro direttore Attilio Tantini, abbiamo oggi un bel pool di ospiti e sicuramente le nuove leve che spingono, come diciamo noi, perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Christian Rosa che nella sua Rose Design ci spiegherà che cosa fare. Allora Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo che da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore, capo, titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Christian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora, io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai, e mi occupo di fare e sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua?
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché c'è molto più materiale, però sostanzialmente questo.
1: Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
2: Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online, nel senso noi vendiamo tantissimo

0: tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Quindi, innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
0: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu, è lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it. E lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi-personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi-personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
1: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza, è da quanto tempo ti occupi, della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
0: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle tutti i miei amici, poi pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e sono 4 anni che faccio solo questo.
1: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
0: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer nel corso di questi 4 anni, tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta che è diventato anche un amico e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV e dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri insomma, influencer abbastanza grossi e chi mi ha colpito di più Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
1: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
0: Lì tosta, però dico te. Sei stato quello complicato
1: Ok,
0: da.
1: perfetto.
0: Sì, quello sì.
1: Ultime due domande, ti chiedo appunto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
0: No, diciamo che la mia vita è il lavoro, cioè è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno avanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa e quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social. Grazie
1: Perfetto, allora grazie mille Christian.
0: a te.
1: Passiamo la parola ancora a Roberto.
2: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino perché è un po' un mondo d'artista. Sono degli artisti che creano prendendo spunto dai loro clienti. E diventano amici, come avete sentito, ma la passione che li muove è da veri artisti. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, la festa numero 800 è finita, ma l'800...

1 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla!

0: Primo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza and Friend, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni.

0: siamo servitori dello Stato.
1: Importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
2: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
3: Stop alla mafia!
2: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore la sister act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni.
5: 21.
6: 20 anni.
1: 30 anni?
7: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TG7 Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, no. Perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti sensiona dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare.

0: cazzo di successo arriva. Dici che traspare su
1: di me. Ma raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: In caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua Maria,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. Adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione team Pedali di Marca.

Sì, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque: campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria

0: del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di polline. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda, io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.

0: sì, signor Ranger. Guarda che bella questa.
1: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
2: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

da pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone.

0: per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra.
1: alta.
0: La lunghezza

0: lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze. Per esempio, in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
1: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
0: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
2: Lake in Austria,
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi

diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque.

0: scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento

0: un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante

0: tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi

0: di finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore.

0: senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda.

0: per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'Arco Ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso questo, il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione sia per il consumatore ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino che durante il periodo di giugno

0: diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavolo ovviamente è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene, vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale, quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due, togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là! Una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, ok, e in quattro, basta, e una cipollina rossa, stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro, là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato, diamo una bella scorzettata, Ma così, molto molto semplicemente. Eh? Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona. Sopra. Dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo. Un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Eh, 5-6 minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato, si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ben caramellizzato, ecco, però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco, là, io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente, vedete, perfetto, un po' di fondo, e slurp, mi squaglia le tonsille. Belgiona. Che dire, l'uva ha vestito anche la faraona, grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito, passo la parola alla comunità europea.
3: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie.

Sapere qual è la frutta di stagione, come l'uva, e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe, assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2 milioni e mezzo. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema di cui siamo molto orgogliosi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a PIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro è tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento della disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
2: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata.

Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine, studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram, il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica

I carabinieri della stazione Gifoni Vallepiana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.

Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.

Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.

Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i sei componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I sei giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri. Due di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da due giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi due. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.

0: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

0: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
1: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1° luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1° luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86. E con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale.

Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano, sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati, soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione, cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico con

l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'Oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.

0: poi se cambi devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

I carabinieri della stazione Cifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.

Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a

reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.

appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione, il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.

Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri. 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti.

Sì, durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza. In particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.

0: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza.

0: della circolazione lungo la strada statale 163 a Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
1: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale dedicato,

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati, soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest.

e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola, con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

I carabinieri della stazione Cifoni Vallepiana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche il reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.

Un anno e 8 mesi di reclusione, messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11, legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative

Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.

Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri. 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità.

rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.

0: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

0: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
1: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che

sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1° luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva, che come tutti gli anni vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1° luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale dedicato.

sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese. Due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati, soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso.

Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.

0: potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

I carabinieri della stazione Cifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolare la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.

Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni.

sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.

Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.

Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.

Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un

quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.

0: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana. Particolarmente interessante.

0: stata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
1: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1° luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1° luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale dedicato,

Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio.

temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino. La ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati, soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio, sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti.

0: e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

I carabinieri della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legge.

sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.

Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.

appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.

Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i sei componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I sei giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri. Due di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da due giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi due. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.

0: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne.

Deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui

0: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
1: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale dedicato

Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno.

anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio. Dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico. Quindi resterà scoperta la nostra penisola, con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo l'inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorante.

0: ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.

0: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
1: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo.

0: Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
3: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
4: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
1: Ma

0: Certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil, e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così a

Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: dopo la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare, uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: Ma che? Hai un bel coraggio, eh. Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No,
2: non ti è mai capitato.
0: Però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. 1, 2, 3, 4, 5.
2: È uno specchio, così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
2: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì, sì, me ne vado quindi.
2: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila, c'è aria di prima fila, con Sapupo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
3: Sì.
0: Dritte, consigli?
3: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
3: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore. No. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
4: di andare forte?
0: Sei d'accordo?
5: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super
4: grazie,
0: gara e un buon weekend.
4: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
6: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
6: Oh, lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
0: e voi siete sempre lì, a dire la vostra.
6: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
6: Grazie anche a voi, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
7: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
8: Traguardo finale, Easy.
0: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
7: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
7: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
7: Claudio dalla Villa.
0: Claudio dalla Villa, no, scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
7: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
7: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
7: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
9: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Beh, Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
9: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
9: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
9: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua. Quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Car?
9: Monomarca Easy Car mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Birrell da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se ci serve qualcosa di urgente così, ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre, sempre top.
0: Bene, quindi pollicione alto, grazie a Vizzeta, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste. Grazie.
9: Ciao.
0: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta, ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
5: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di boa del campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i quattro monomarca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
0: Tra l'altro, Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, esatto. Quindi insomma il monomarca Easy Kart ha fatto centro nella sua mission.
5: Sì, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
0: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca Easy Kart, prossimo round alla di Trento al 19 di luglio, insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo sia tu ma che tutto il... questo è il bello della diretta, ragazzi, no continuiamo a registrare, vedi c'è anche un po' d'arietta per fortuna, male. Complimenti a tutto lo staff Easy Kart per l'impegno, adesso ci va in cancrena una mano, però
5: grazie a voi, grazie a tutti.
0: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è, eccolo qua, sempre a lavorare. Cosa stai combinando?
10: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
0: Ecco Antonio, qui a Castellato di Branduzzo serve un po' di cavalleria.
10: Sì, un po' in tutte le piste, non solo qui.
0: Ecco, voi come state lavorando qui?
10: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
0: Però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
10: Sì, anche con la birra e l'arte ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
0: Tra l'altro io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte, ma cosa te ne fai Antonio?
10: Ogni motore ha la sua, e così è, serve, non è mai abbastanza.
0: Quante modifiche fai durante un weekend, tra carburatori, motori e marmitte?
10: Non riesci a contarle, no? Troppe.
0: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
10: Sì, molte, molte.
0: Bene.
10: Guardi bene.
0: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore è?
10: Questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
0: Ok, buono?
10: Sì, non male.
0: Che velocità raggiungiamo oggi?
10: 139 km orari, che non sono pochi per questo.
0: Sono pochi. E gli altri motori a quanto arrivano? Della
10: concorrenza? Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più o meno lì.
0: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui un po' di robine ce l'avete da fare. Grazie mille veramente per tutto.
10: Grazie a voi.
0: E complimenti.
10: Buona giornata.
0: Ci stiamo preparando. Buongiorno. Per cosa?
11: Sprint race.
0: E come partiamo?
11: Malissimo, malissimo. Bisogna recuperare. Sedicesimo.
0: Quanto?
11: Sedicesimo.
0: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
11: Saranno i primi.
0: Quindi?
11: Speriamo. TM R2.
0: R2, bene, dai. Comunque il meccanico è bravo?
11: Ma si difende.
0: Io gli sviterei una gomma, cosa dici?
12: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
0: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano. Dopo quello che hai detto ci mancherebbe. Grazie mille ragazzi, buona Sprint Race.
11: Grazie.
12: Grazie, grazie.
0: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama Easy Kart. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castelletto di Branduzzo, più di 16 piloti sotto la tenda.
13: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team ma anche per un futuro Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore, che saranno la 100, la 125, quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
0: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart, no?
13: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team, che è Racer Group. Invece quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì lavoriamo con la Karting School Biral Art per portarli poi nell'Easy Kart.
0: Bene, insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e li volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
13: Grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi team.
0: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Buongiorno. Allora, stanno facendo i bravi?
14: Assolutamente sì, tutto a posto.
0: Tutto a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
14: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
0: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
14: Serve per fare la cubatura dei motori.
0: Allora ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai, oggi più di 160 piloti, vedete che traffico, noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint race.
15: Sì, è appena finita, sono partito decimo,

0: È andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto o sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. È andata bene, dai, grazie.
1: Bene, a dopo.
0: A
1: Ciao.
0: dopo.
1: Meccanico, è contento, sorride, com'è andata?
2: Non benissimo,
1: Allora.
2: siamo partiti 20esimi, dai, però piccola rimonta, 17.
1: Beh, dai.
2: Non ci lamentiamo,
1: Bene.
2: calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
1: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
2: Sempre.
1: Manca ancora la finale. Abbiamo. Ella! Come andiamo?
3: Benissimo, benissimo.
1: Com'è andata?
3: Poteva andare meglio,
1: Ma poteva
3: però
1: andare anche
3: poteva
1: peggio.
3: andare anche peggio.
1: Poteva andare.
3: Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma dai,
1: Dai,
3: avanti così,
1: avanti
3: vedrai che
1: tutto.
3: qualcosa
1: Modena
3: si
1: Car
3: muove per me.
1: Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, eh? Tu sei stanco.
4: Fresco come una rosa.
1: Allora, guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
4: Va bene, ci sto, dai.
1: Va bene.
4: Noi tutti senior ci stiamo, dai. Possiamo usare una controfigura.
1: Com'è
4: Perché,
1: andata?
4: insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini,
1: Ti
4: ma.
1: sei toccato.
4: Ci siamo toccati con un master poi, quindi. Vabbè, dai, userò
1: Vabbè,
4: una controfigura per la finale.
1: avete fatto pace?
4: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
1: Oh.
4: Ci mancherebbe.
1: Erano d'accordo?
5: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè, dai, ci rifaremo.
1: Allora, c'è ancora la finale, ragazzi, son 120 giri, eh? Ah, sei tu il vincitore, quindi?
6: Vediamo la aspetta la finale, perché a Cremona ha vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in
1: Ma
6: partita.
1: tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
6: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
1: Bene, questo qua
6: Fermiamoci.
1: è il clima che si respira in casa 125 Master. Intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
7: È andato male, visto, ho fatto un incidente.
1: Ah, ecco, infatti, Andri.
8: Mi è montato sulla gomma, poi mi è andato sul braccio.
1: Ma ti sei fatto male?
8: No,
7: Meno male.
1: Allora la finale dobbiamo vedere più aggressivo di prima.
8: vediamo.
1: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
9: Leonardo.
1: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 AAA? AH?
9: Academy.
1: Bene, come stanno andando le cose?
9: Bene.
1: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
9: Sì.
1: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
9: 3 mesi.
1: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio, ma di dove sei?
9: Di Paderno.
1: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
9: Corre.
1: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
9: Kilian Antonelli.
1: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
9: Sì.
1: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
9: Sì.
1: E vai. Ciao! Siamo in casa Kappadad e abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico!
10: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Patron di casa Kappadad, che avete un bello sponsor, tra l'altro.
10: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
1: Oh, occhio a non far bere ai piloti,
10: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
11: Le versioni zero alcol.
1: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua 4 piloti.
10: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro e nella Master Thomas Brundu.
1: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene.
10: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
1: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa Kappadad con Santero.
10: Sempre,
1: Bene.
10: anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
1: E siamo con Busani sotto la tenda Kappadad, 100 Easy Kart. Allora, 18esimo nella sprint race.
12: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. Solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato.
1: È tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che

0: lavora.
1: Che fa finta di lavorare.
0: Che fa finta di lavorare. Okay. Papà?
1: Papà è sponsor, mi viene da dire, però...
0: Ah, vabbè, ci vuole, no?
1: Serve, servono entrambi.
0: Servono entrambi.
1: Forse sei più il secondo del primo.
0: Esatto.
1: Sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi...
0: Io vabbè, sono tra l'altro c'è un nome che è una garanzia, eh?
1: Certo, assolutamente. Io sono felice di dargli supporto, poco di più.
0: Di dove siete?
1: Siamo di Parma.
0: Ah, di Parma, bene.
1: Siamo di Parma.
0: Quindi che dire, buona finalissima!
1: Crepi il lupo.
0: Vai. Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
0: Mi presento, chi scatterà dalla prima posizione, il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
2: Only win.
0: Only win.
2: Yeah.
0: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione, vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10, hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
2: Eh sì.
0: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato, perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra?
2: Di cercare di tenere Herman terzo e se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
0: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
3: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato sia che in qualifica che in sprint race.
0: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
3: Speriamo.
0: Vai, bocca al lupo.
3: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al Sette Laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under e Over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo.

successo in questa super emozionante gara, veramente, da brindisi. Miluschenko davanti a tutti, secondo, Sapuppo del team Kara, terzo, De Luise, anche lui del team Tsunami, come Miluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza è buona.

Stasio, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della Sprint Race. Intanto Sapupo come un missile in fondo al rettilineo di partenza, si porta in seconda posizione su Bilushenko, quarto in questo momento di Stasio, ma intanto è Sapupo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Bilushenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapupo, ma non aveva visto Bilushenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapupo che ci ha provato, De Luise chiude, Bilushenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole, De Luise però ha qualche metro di vantaggio. Sapupo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Stasio. Ma che gara, ragazzi! De Luise di forza, come ha c'è scritto nel titolo. Secondo Bilushenko, per niente contento. Terzo è Di Stasio in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Burro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Bilushenko, Burro, che però è, appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi... ragazzi, terzo è Di Stasio. Bilushenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli due punti dal leader. Terzo in classifica è Di Stasio, mentre nella 60 under 10 Burro domina, anche perché veramente, guardate dalle immagini, è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10. Secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10. Ma ragazzi, meritano veramente mille volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

EasyCart 60 Under 10, Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: Sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato e ogni occasione deve essere perfetta.
0: Perfetto, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
3: Sì. Prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Spero di rifare la stessa cosa o al massimo lo passo comunque per fare primo.
0: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
3: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
0: Bene, la prossima volta partiamo primi?
3: Sì.
0: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
4: Sì, immagino.
0: È colpa del meccanico. Team First, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
4: Speriamo, almeno un podio anche, poi il campionato ci penseremo un pochino avanti.
0: Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
4: Anche una terza posizione, non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
0: Esatto, vai, metticela tutta.

EasyCart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella EasyCart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con avversari abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli.

0: Siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine, le porte le ha passato, io ho visto lo spazio, mi sono preso tutti e due e ho chiuso e io il penultimo giro, poi mi sono preso un po' di stacco, è stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
1: E quindi arriva la tua prima vittoria in 100 esica.
0: Anche nel primo anno, direi che sono anche abbastanza felice.
1: Al primo anno?
0: Sì.
1: Beh, allora stasera tombola.
0: Sono benissimo, la scuola è finita, quindi...
1: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolon con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione, intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri, abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi, intanto guardate, non solo De Bortoli ha recuperato Ripoli, ma si porta in testa alle operazioni e dopo subito Rossini ne passa due, ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico il buon Ripoli ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che aveva accumulato. Rossini naturalmente ne approfitta alla grande e va a vincere così la sua prima gara davanti a Maisano, grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima vittoria in 100, seconda posizione per Maisano come detto e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio, quarto il buon Ripoli che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni e Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara, complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini che conquista la sua prima affermazione in 100 Easy Card. Grandi ragazzi!
1: E prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi.
3: Esatto.
1: Che a Castelletto è sempre andato bene.
3: Esatto, sono due anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno, e diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
1: Che partenza intenderai fare?
3: Meglio di prima. quindi speriamo bene. Speriamo bene. Molto bene.
1: E avversario che temi di più?
3: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente secondo me più veloci dopo la sprint.
1: Boom. Allora buona gara.
3: Grazie.
1: Primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
4: Sì, sono due gare dove abbiamo fatto un po' di fatica, finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
1: Che però Lorenzo Magli Dov'è? Oh, stavolta un po' indietro.

0: un po' indietro, purtroppo.
1: Bisogna approfittarne, eh?
0: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile. Speriamo bene per questa finale.
1: In bocca al lupo.
2: Grazie,
1: Vai. Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello che l'altra volta le corna, le corna.
0: Me l'hai gufata la
1: volta. Beh, te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, però
0: sì.
1: oggi
0: Oggi spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
1: Esatto.
0: Anche dei piedi.
1: Esatto.
0: No, dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
1: Vai.
0: Dai.
1: Allora, buona gara.
0: A tutti.

handicap 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella Easy Kart 125, Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella Easy Kart 125 Master, Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Bravo, era ora.
0: Ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
2: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento? Era un po' che ti mancava.
2: Era un po'. Poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: In prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene.
2: Brava.
0: Cioè, ok, bravo, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci. No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
2: Bravo. Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
3: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
3: è incollato, infatti.
0: Ci si incolla qua,
3: Devo iniziare ad allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Beh, adesso anche il campionato. Sertore è arrivato dietro,
3: quindi recuperare, ora cerco di vincere le prossime due, l'ultima è doppia, quindi cerco di puntare a sto campionato. Vediamo
0: e
3: se
0: vai, e vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
4: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti in prima fila Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento. Poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione.

0: Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi, tutto di traverso, in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo giro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa, eccolo qua, che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero, anche Daniele D'Urso del team WRK si va a complimentare, guardate qui che bella cartolina, Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara, mentre nella 125 Master inquadrato in questo momento vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale, primo per quanto riguarda la 125 Master invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi!
1: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto, che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
2: Beh, dai, partire primo fa sempre piacere, insomma, mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
1: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso, anche se non hai fatto due gare.
2: No, sicuramente è tutto aperto. Non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
1: Vai, e noi te lo auguriamo, grande. Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori, forse.
3: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo. Quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi. Penso che sarà una bella gara.
1: Bene, noi te lo auguriamo. E gas. Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
4: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
1: Partivi secondo, ricordiamo stamattina, solo 70 millesimi il gap dal Pullman. Insomma, sei tornato dopo 2 anni, però insomma, è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
4: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale. Infatti, in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi beh, si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì che dovremmo essere i migliori, quindi vediamo, dai.
1: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al Sette Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2, Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri. Infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio e poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Sono, bisogna dire al Team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della BNB Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione inquadrato in prima Calabrese, lì davanti Moretto che escono adesso per il giro di formazione, terzo Daniele D'Urso, ma la partenza vediamo come andrà con Moretto che sembra mantenere la leadership della corsa, che si porta nella sua scia Andrea Calabrese, terza posizione rimane Daniele D'Urso, quarto è Santese che va proprio a urtare Calabrese, i due piloti vanno fuori. Intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo, per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino, Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna e quindi Deri perde 2 posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia il pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto come vedete non ci sta, incrocia la traiettoria però Daniele D'Urso del Twin WRK che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota WRK che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni, e questo abbraccio è meritato con papà Davide, team manager del team WRK, che precede così il buon Gabriel Moretto, terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della BNB Challenge. Ma che gara ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre Calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santese, ha finito lì la gara, quindi un bello 0. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi Calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo Fuzio.

0: e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!
1: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart, insomma, sta andando bene.
2: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra, sarebbe un bel regalo per il team.
1: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
2: Ma sinceramente l'obiettivo è
1: vincere.
2: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
1: Bene, allora buona gara.
2: Grazie mille.
1: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
3: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso...
1: Infatti gli ho chiesto già al tuo compagno di squadra che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
3: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però...
1: La prima curva.
3: Sì,
1: prima gara e prima curva.
3: Però se si può passare, si passano.
1: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
3: Ma lui cosa ha detto?
1: Non te lo dico, guardati la puntata.
3: Va bene, dai, va bene.
1: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì.
4: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
1: Beh, però sempre una terza posizione che insomma è tutto ancora apertissimo.
4: Sì, sì, sicuramente, ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
1: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara, vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'ha team, lui corre con suo papà, giusto?
5: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene, ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
1: Obiettivo per la finale?
5: Podio.
1: Podio. Ma podio c'ha 3 gradini il podio.
5: Io sono quarto, uno di loro 3 dovrà scendere.
1: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
5: Il primo.
1: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai. Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato.

0: Continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
1: Bella gara, quindi debutto col botto.
0: Assolutamente.
1: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo ad Ala di Trento?
0: Speriamo di sì.
1: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie col cambio, la TM Kart Challenge R2 che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione, là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra. C'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua il rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra. Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma, eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara: vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Gianassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica, ma attenzione a Romeo perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì. Sì. Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato, no, e Franciacorta la prima, e sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto. E oggi?
1: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero, dai.
0: Vai.
1: Speriamo. Grazie mille.
0: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì lì, eh?
2: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
0: Sta portando bene Birel, dai. Ti stai trovando bene col terreno?
2: Va bene, sì, sì, bene. Sì. Siamo qui. Che...
0: Da che carta arrivi?
2: Dal Drago.
0: Ah, quindi...
2: Sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai, speriamo di finire bene.
0: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
2: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
0: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
2: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara. Ciao. Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
3: Speriamo di no.
0: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
3: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo, noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere.
3: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
0: Fai. Buona gara.
3: Grazie mille.

TM Car Challenge R3. Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: E arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e il mio meccanico me lo diceva, avevo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo o secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Valdarno.
0: Valdarno, ah sì, vabbè, però... Però si fa, anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi... magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria. Grazie. Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team Scuderia Valdarno, la CRC per i telaie e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo nel dettaglio, entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento ha la meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini, le immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare secondo, non c'è mai stato e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing, bellissima gara anche per quanto riguarda la R3 che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde, ragazzi, va detto, tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale, delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigo Danza del team Steve Racing, secondo è Baldi che però si avvicina, e il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi alla di Trento sarà veramente da scintille, ricordiamo il 19 luglio. Terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti, ragazzi.

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio, nel pieno spirito dell'Academy, divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: Allora fai un bel pollicione, contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto.
1: Bene, grandi, complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere perché sennò...
1: pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo, sei contento Leo? Il meccanico è bravo?
2: Sì.
1: E fai un bel pollicione? Vai. Allora lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
5: Enea.
1: Come?
5: Enea.
1: Enea, sei contento Enea?
5: Sì.
1: Fa caldo, eh?
5: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
5: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
5: Sì.
1: Allora guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come si chiami?
6: Kathleen.
1: Ma sei italiano?
6: Sì.
1: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
6: Sì.
1: Alla grande?
6: Sì.
1: Quanti anni hai?
6: 7 li faccio quest'anno.
1: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
6: Sì.
1: Bene, sei d'accordo?
4: Sì.
1: Vai.
6: Intanto lo faccio col mini, alla di Trento, ancora con l'Academy.
1: Ok, complimenti, però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
7: Eric.
1: Eric, sei andato bene?
7: Sì.
1: Il meccanico è stato bravo?
7: Sì.
1: Poi ti spinge anche, eh?
7: Sì.
1: Sei comodo?
7: Sì.
1: Vai, batti 5, vai!
0: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy Come, Easy Go, Easy Kart.
8: Questo programma è offerto da

0: Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati, i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto, moto d'acqua e autovetture. Bene, allora buona visione e a ritrovarci. Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
1: In incognito, ospite di qualcuno,
0: non si
1: e
0: dice.
1: Quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
0: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
1: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
0: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura.
0: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
4: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
4: lo
3: piacere e
4: spirito.
0: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena va bene. Qualche punturina per adesso.
4: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
5: Mettercela su tutta.
0: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande. Fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto?
6: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla.

0: Diciamo e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
1: piccole cose,
0: sì, assolutamente.
2: Siamo con l'amico Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa, di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono state per il club, ma non solo per il club.
3: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fare,
2: e
3: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
2: Che non molla mai.
3: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: Cinque giorni pieni, cinque giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono evidentemente.
1: È impossibile.
0: Ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate.
1: Ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario, sì, Turelli, perché hanno, sì, fatto una grandissima prestazione. Sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti secondo me anche a scacciare Rekhomovic, che ha fatto una grandissima ultima giornata. Stamattina io ero un po' preoccupato per loro perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti, e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, quello, le prove sul fiume Po, migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: Mario Turelli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Sì, l'OM torna sul podio, noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia, eccoli qua.
1: Equipaggio con i colori della

0: Firenze, quindi diciamo che più bresciani di così non si può. Al terzo posto,
1: il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Santinelli su Alfa Romeo.
0: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Villa Trasqua, che in tanti anni ha avuto una presenza importantissima qui alla Mille Miglia e continua a essere dei nostri con grande passione.
1: Quest'anno non ce n'era, dice Andrea, che andremo poi a sentire alla premiazione in Piazza della Loggia. Molto onesto come sempre Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche bottiglia Villa Trasqua per Fabio Santinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Santinelli
0: come vincitore della Mille Miglia, quanto con oggi con la sorella Margherita.
1: Evviva! Torna a vincere la Mille Miglia quanto con oggi, campione nel 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C 1750 DS Spider Zagato del 1931, distrutto dalla fatica ma felice
0: al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Guardi alla macchina!
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile, e la Mille Miglia è sempre la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia
0: sorella.
3: Hai
0: vinto anche tu, eh?
3: E bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody, and we're super super happy. The last time I won it was in 2018, so this is first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. We was won 8 years ago, so who knows when we're gonna win again. We're super happy. We're gonna enjoy. I'm gonna open this champagne for you guys. So thanks. Grazie, Margherita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno. But this time we were at his level, so we're happy to win. So grazie, grazie a tutti.
1: Grazie Juan. Juan ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margherita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime. Successo meraviglioso quello della coppia.
0: E il valore di questa vittoria è proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provare fino in fondo.
1: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo. Juan e Margherita con oggi vincitori dell'edizione 2026 di Mille Miglia. Ma grande gioia di Juan.
4: Pubblicità.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, nell'ottica delle collaborazioni, come vi aveva anticipato il nostro direttore Attilio Tantini, abbiamo oggi un bel pool di ospiti e sicuramente le nuove leve che spingono, come diciamo noi, perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Christian Rosa che nella sua Rose Design ci spiegherà che cosa fare. Allora Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore capo titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Cristian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai, e mi occupo di fare e di sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico, magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua.
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto nel mondo delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché sono c'è molto più materiale, però sostanzialmente questo.
1: Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
2: Beh, Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online. Nel senso, noi vendiamo tantissimo tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Quindi, innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
2: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu, è lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it. E lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi-personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi-personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
1: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza, è da quanto tempo ti occupi, della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
2: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle a tutti i miei amici, poi pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e sono 4 anni che faccio solo questo.
1: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
2: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer in corso di questi 4 anni, tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta, che è diventato anche un amico, e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV, e dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri, insomma, influencer abbastanza grossi, e chi mi ha colpito di più Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
1: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
2: Lì tosta, però dico te. Sei stato bello complicato.
1: Ok,
2: da...
1: perfetto.
2: Sì, quello sì.
1: Ultime due domande, ti chiedo appunto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
2: No, diciamo che la mia vita è il lavoro, cioè è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno davanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa. E quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social.
1: Perfetto, allora grazie mille Christian.
2: Grazie a te.
1: Passiamo la parola ancora a Roberto.
0: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino, perché è un po' un mondo d'artista, sono degli artisti che creano, prendendo spunto dai loro clienti, e diventano amici come avete sentito, ma la passione che li muove è da veri artisti. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
2: Grazie.
1: Grazie.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale.

0: precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
1: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Caracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al partito nuovo e, soprattutto, al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prendi i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo creata.

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, Flai Provinciale e CGL di Vicenza

0: hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
1: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavone e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
0: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
2: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
3: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: NASPI. Entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola, non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, l'integrazione strutturale della gestione delle comorbidità

0: nei percorsi di cura attraverso equipe multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening,

0: e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo.

Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: I carabinieri della stazione Cifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.
1: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
2: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre

0: altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
1: Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione, si è quindi presentato poco dopo insieme alla madre e al suo avvocato ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.

0: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
5: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale, con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva, che come tutti gli anni vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio.

0: quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86. E con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questiera del posto di polizia stradale dedicato.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il Memorial. Un Memorial per ricordare Nicola Tramontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Tramontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno Oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quiete che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio. Dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione, soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso al largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare

Grande ciclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo l'inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: I carabinieri della stazione di Cifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche il reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.
1: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
2: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
0: Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.
3: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.
4: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.

0: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
1: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
2: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
3: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
4: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale, con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva, che come tutti gli anni vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la costiera, del posto di polizia stradale dedicato.
5: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile.

0: indimenticabile della comunità, a lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione, cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off sulla nostra penisola avremo l'inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici.

0: Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'Est.
1: Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro.
0: La buona strega del Nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'Est.
1: Oh, oh! Io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
1: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
2: «Ciao, bambina! Cosa ci fai qui?»
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
2: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
3: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
1: Come facciamo ad aiutarti?
3: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
3: Ti ringrazio tantissimo. Ma come mai siete da queste parti?
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
3: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.
1: Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
4: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
1: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio.
0: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
1: Siamo qui per incontrare il mago di Oz.
0: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
5: «Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
1: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto.
0: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
6: «Andate a pungere quegli intrusi!»
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
3: «Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli!»
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
6: «Dammi subito quelle scarpe!»
1: «No, non voglio!»
6: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
6: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
1: Oh, scusi, mi dispiace.
0: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
5: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
7: «Sono il potente mago di Oz.»
1: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?»
0: Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
5: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso.

0: casa anche prima, quando volevo.
1: Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.
2: E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.
3: E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.
4: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
0: Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto

0: Ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori. Chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano.

0: causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare del

0: Negli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho

0: coordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze. A compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco,

0: Ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia.

Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la premier

parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco, qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Piazza Alveoli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati. I carabinieri della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro. Ovviamente, se ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
2: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11, legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
0: Ancora a cronaca con 2 spiacevoli, vergognosi episodi che si sono registrati a Pompei e a Salerno, con atti vandalici, con anche possibilità di far male a 2 ciclisti, i particolari nel servizio. Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri. 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera.

In via Trento un ciclista è stato affiancato e preso di mira da due giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi due. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.

0: denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione, il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
1: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026, predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese.

0: ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Andiamo a Padula, dove c'è stato un incontro importante da parte della CISL per parlare del patto territoriale.
1: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire

0: strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono nelle aree interne, quindi vengo da Bello Sguardo, quindi conosco bene la problematica, i paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso, si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente, anche se tu vuoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
4: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità, con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità in costiera amalfitana.
7: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in costiera amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
8: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale, con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo.

0: controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1° luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva, che come tutti gli anni vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1° luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la costiera, del posto di polizia stradale dedicato.
1: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
2: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Sicignano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti, per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione. Il confronto con la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
1: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in pubblicità.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colma.

0: Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, dal Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese. Due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
0: E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ultra in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un importante ritrovamento. Cambiamo argomento, parliamo di meteo con la Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici, ha emanato un'allerta meteo di colore gialla valida dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la regione Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, ma per sapere tutte le previsioni meteo diamo la linea al nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio. Dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione.

0: ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio, sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso al largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico. Quindi resterà scoperta la nostra penisola, con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota, chiusa, quindi un cut-off. E sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque, temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive.
2: Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cinte.

0: Vicende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese, la bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
1: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1218 euro, per tre 1644 e per quattro 2034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923

soprattutto al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Era una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figli, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie. E abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori.

Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione, scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGIL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione, ne toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: ASPI. Entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento

0: penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati. Si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
2: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotte e poliziotti da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
3: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi, si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno, magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola, non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: ultimo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca, vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanze & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanze & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze del

0: l'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
1: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
2: L'importante è proprio la presenza per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
3: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
4: Stop alla mafia!
3: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso, calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore all'Assister Acte all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre.
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo? Le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi. Siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazzi, di Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni. 21.
5: 20 anni.
1: 30 anni?
6: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospiti dall'amico Moreno Bucianti, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisio, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello studiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti sensiona dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta.

Poi entra, silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare

0: Cosa è successo, Ari? Dici che traspare su
1: di me. Ma raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UCI Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e della dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione, perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda, io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazione tecnica, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino, ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché, ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
5: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it, scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di questo tipo.

queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del 3 cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia, e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione Pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10% all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota.

e la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'1.8 piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra, guidati da Casa Pound, hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire. La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane,

0: chiuse sulla I nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022, in qualche modo incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei

0: e quello di El Salvador, Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia, mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
1: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
0: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico. La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è

0: Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caeres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sotto Monastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato, che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita

visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato, e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Ponte.

0: Era. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati.
1: I carabinieri della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.
0: Ovviamente, se ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
3: Dopo la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
0: Ancora a cronaca con 2 spiacevoli, vergognosi episodi che si sono registrati a Pompei e a Salerno, con atti vandalici, con anche possibilità di far male a 2 ciclisti, in particolare nel servizio.
1: Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, sì, ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma dalla campagna, dalla provincia di Salerno, andiamo nella vicina Basilicata, andiamo a Brienza, dove ci sono stati degli atti vandalici. Ci racconta tutto Paola Romano.
4: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
0: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto Lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
5: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Rieccoci ben ritrovati, andiamo a Padula dove c'è stato un incontro importante da parte della CISL per parlare del patto territoriale.
1: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
2: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
3: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto, diciamo, concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
4: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
0: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia, ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono nelle aree interne, quindi vengo da Bellosguardo, quindi conosco bene la problematica. Conosco bene la problematica, i paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente, anche se tu vuoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
0: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità in costiera amalfitana.
1: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in costiera amalfitana
7: presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali, delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
8: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46

0: a 78 a 86, con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale dedicato.
1: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
2: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Siciniano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti, per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione. Il confronto con la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
1: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
0: E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ultra in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio. Dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico. Quindi resterà scoperta la nostra penisola, con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo l'inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
3: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del 3 cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione Pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il fronte

Tale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'unotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura firmate dal regista e per i suoi interpreti con Anna Ferzi.

0: Zanetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theatre propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranean Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in Commissione parlamentare Infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
2: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5

0: 5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato, e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminate una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati.
1: I carabinieri della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche il reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.
0: Ovviamente, se ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
3: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte

0: identificati sono tutti di Angri. Due di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento un ciclista è stato affiancato e preso di mira da due giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi due. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso. Proseguiamo con la cronaca, ma dalla campagna, dalla provincia di Salerno, andiamo nella vicina Basilicata, andiamo a Brienza, dove ci sono stati degli atti vandalici. Ci racconta tutto Paola Romano.
1: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
0: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto Lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali materiali esplodenti non

0: ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Rieccoci ben ritrovati, andiamo a Padula dove c'è stato un incontro importante da parte della CISL per parlare del patto territoriale.
1: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
2: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
3: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
4: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
0: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono nelle aree interne, quindi vengo da Bello Sguardo, quindi conosco bene la problematica. I paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso, si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente, anche se tu vuoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
0: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità, con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità in costiera amalfitana.
7: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in costiera amalfitana presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
8: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione

0: disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1° luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la questione del posto di polizia stradale dedicato.
1: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
2: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Siciniano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti, per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione. Il confronto con la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
1: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in pubblicità.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici,

0: anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Tramontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Tramontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
0: E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ulteri in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un importante ritrovamento. Cambiamo argomento, parliamo di meteo con la Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici, ha emanato un'allerta meteo di colore gialla valida dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la regione Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, ma per sapere tutte le previsioni meteo diamo la linea al nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio. Dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino. La ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio, sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
0: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata a Aldo Moro, seconda puntata del sequestro e omicidio del leader politico della Democrazia Cristiana. Ne parliamo anche oggi con i miei ospiti in studio, partendo dall'ospite ormai fisso, collaboratore di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: È entrato ospite anche la scorsa puntata il dottor Pietro Mazzucca, bentornato anche a lei dottor Mazzucca,
2: e naturalmente
0: l'avvocato Mario Cappalonga, bentornato anche lei avvocato.
1: Grazie,
0: abbiamo
1: buonasera.
0: In collegamento in studio come la scorsa puntata il generale Antonio Cornacchia, bentornato generale. Mi sente?
3: Non c'è il generale.
0: C'è qualche problema col collegamento col generale. Intanto abbiamo visto il video d'apertura, un video giusto per ricordare quello che stiamo parlando. Era, lo voglio ricordare, il 16 marzo del 78, per cui questo mese ricorre l'anniversario dell'azione che ha portato al sequestro e omicidio di Aldo Moro. Io partirei come sempre da Alessandro Ceci. Alessandro, insomma, la scorsa puntata abbiamo visto uno scenario anche un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire sul sequestro Moro. Poi ridarò la parola anche al dottor Mazzucca, che insomma, ci ha svelato delle cose che ancora non erano di nostra conoscenza. Ecco, insomma, quanto secondo te l'azione di Moro, politica di Moro, con l'apertura al centro-sinistra e al PC ha contribuito al sequestro e all'omicidio del leader della Democrazia Cristiana?
1: Dal mio punto di vista, che è un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato l'altra volta, è molto, moltissimo, anzi è stata una scelta determinante quella del compromesso storico, perché come si diceva anche nel filmato dell'altra puntata, se si fosse realizzato questo intervento del Partito Comunista nel governo, i ministri comunisti sarebbero venuti a conoscenza dei segreti militari che gli italiani avevano, specie della dislocazione delle basi nucleari americane in Italia. Ora, sappiamo nello schema logico generale che il mondo era stato diviso in due parti e che erano stati costruiti due stati cuscinetto in cui era possibile tutto, uno dalla parte dell'Unione Sovietica, allora, che era la Jugoslavia, dall'altra, dalla parte dell'Occidente, c'era l'Italia, che aveva il più importante partito comunista di Occidente. Non dimentichiamo che il Partito Comunista in quell'epoca storica faceva ancora parte del Cominform. Ora, per chi non lo sa, il Cominform era l'organizzazione NATO dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista faceva parte del Cominform e quindi era proprio una spina nel fianco rispetto allo schema logico della divisione di Yalta. Quindi questa strada era chiaramente sbagliata. Moro l'ha perseguita sullo schema dei socialisti del centro-sinistra che aveva fatto precedentemente con Nenni e con i socialisti, con De Martino in realtà, e con i socialisti. Seguì quella strada, ma i socialisti come partito politico erano già stati assorbiti nella cultura politica dell'Occidente, perché c'erano i socialdemocratici tedeschi, per esempio, c'era Mitterrand in Francia, per esempio, c'era un'area socialista che si distingueva molto dall'apporto dei comunisti. Invece il Partito Comunista Italiano era ancora un partito comunista, diciamo, catalogato come partito comunista diciamo filosovietico,
4: ortodosso.
1: Tant'è vero che si lega normalmente nella letteratura politologica l'assassinio di Moro all'attentato che ci fu a Berlinguer, cioè è come se da una parte l'Occidente avesse regolamentato le sue questioni con il leader di riferimento che era Moro, dall'altra parte l'Unione Sovietica regolamentava le sue questioni con il leader del Partito Comunista che era Berlinguer per evitare questo incontro. E il dato politico importante è che dopo l'assassinio di Moro il compromesso storico non c'è stato, il che significa che Moro era considerato complessivamente il punto di riferimento per questo nuovo progetto politico. Assassinato Moro, non è, c'è stata l'astensione esterna del Partito Comunista al governo Andreotti, poi finito rapidamente, e l'ipotesi del Partito Comunista al governo non si è mai più frequentata nel dibattito politico italiano. Quindi dal mio punto di vista, ho sentito anche l'altra volta che parlavamo dell'energia, ma dal mio punto di vista l'attentato di Moro è circoscritto a questa ipotesi politica italiana che non permetteva all'Italia di essere autonoma nelle
0: scelte. Io vorrei dare il benvenuto anche al generale Antonio Cornacchia. Generale, mi sente? Generale?
2: Sì, sì.
0: Ecco, bentornato in trasmissione, ci eravamo persi un attimino con i collegamenti.
2: Sì, sì.
1: Elemento importante però,
0: ecco, sì,
1: è questo qua. Non dobbiamo dimenticare questa prassi politica. I presidenti del Consiglio nominati, prima di presentare la lista dei governi, andavano sempre in America a chiedere l'autorizzazione della struttura del governo. Anche Moro era andato in America prima della formazione del governo Andreotti e gli americani gli dissero chiaramente che lui non avrebbe dovuto continuare su quella strada, perché in quel periodo storico i premier italiani per fare la composizione politica del governo avevano comunque bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti d'America, se no non avrebbero mai potuto farla.
0: Tra l'altro venne minacciato e poi si confidò con un suo collega.
1: Si confidò con il collega all'università. Tornò prima di corsa, tutto torno, adesso esatto, non entro nel dettaglio.
0: Si confidò col collega e si mi hanno minacciato di morte e poi di fatto è successo. Ma io vorrei passare al dottor Mazzucca adesso.
5: Io, velemente.
0: No, io ricordo che la volta scorsa...
5: Mi riesce difficile non sorridere. Non per carità, rispetto massimo per gli amici, però che si dovesse andare in America per chiedere il beneplacito è vero, ma prima dell'America bisognava passare dalla City di Londra, perché, lasciatemelo leggere questo qua, Moro era implicato per carità, no, era l'artefice di quello che, a parte l'accordo Moro con l'accordo con l'OLP, di quello che quando c'è stata la crisi energetica nel 73 ha portato l'energia e il petrolio in Italia a un costo bassissimo grazie ad accordi particolari fatti che sono quegli stessi che aveva fatto più o meno Mattei. Ma quello che Moro non aveva capito, non aveva saputo, è che c'è stato un traffico clandestino di prodotti petroliferi dal 73 al 79 che interessò l'intero nord Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Liguria, e che il generale Lopreti era a capo del servizio della formazione della Guardia di Finanza, quindi continuavo a dire i generali, i militari, quello che...
0: Questa di chi è questa dichiarazione?
5: Absit iura verbis, caro generale, però in Italia quando si parla da De Lorenzo in poi c'è qualcosa che ci sentiamo male tutti quanti, ci viene il mal di stomaco. E a un certo punto c'erano implicati in questo traffico di petrolio, senza accise, anche Sereno Freato, per anni segretario personale dell'onorevole Moro.
0: Dottor Mazzucca, chi è che ha fatto queste dichiarazioni? Eh? Non si è capito che ha fatto queste dichiarazioni.
5: Non solo dichiarazioni, sono fatti che sono venuti fuori dagli atti giudiziari.
0: Ecco, perfetto, ok.
5: Gli atti giudiziari.
0: Era per capire, però non c'erano.
5: Per cui, ecco, questo è importante, che il petrolio e l'energia sono da sempre stati, poi magari in altre occasioni parleremo anche della simbologia nelle morti, di alcune morti eccellenti che hanno la firma del Staroil, per esempio. Allora, queste cose bisogna dirle, perché gli atti giudiziari non è che, sì, vengono pubblicizzati a spezzoni, o perlomeno enfatizzano quelli che interessano, gli altri no. La cosa importante è che con la morte di Aldo Moro finisce la prima Repubblica fatta di statisti e di persone che avevano comunque capacità di guardare al dopodomani. Dopo si è passato ad amministratori delegati, conto terzi, come ecco, oggi abbiamo gli amministratori conto terzi, che finiscono i partiti, perché oggi sul partito c'è il nome di qualcuno, sì, ma oggi e tante altre cosette.
0: Io volevo farle un'altra domanda. Allora, Fiore, un ex membro del comando che rapì Aldo Moro e uccise la scorta, disse che in via Fani c'erano persone che non conosceva, addirittura, che c'erano altri a gestire tutta la vicenda.
5: Nella vicenda Moro ci sono tante persone che non sono venute fuori rispetto a quello che era il loro ruolo vero. Anche i fotogrammi sono spariti e non si sa perché. Ma è chiaro che l'andrangheta calabrese, o perlomeno i vertici, sapessero esattamente cosa stava per succedere, esattamente come tante altre persone. Cioè, lo sapevano tutti, tranne che Moro, probabilmente. Questo è il dato esatto, che quella mattina a Via Fani ci mancava soltanto il set cinematografico, ma c'erano tutti. C'erano tutti.
0: Io volevo chiedere una cosa al generale, Mazzucca. Generale, mi sente?
2: Sì.
0: Allora, abbiamo visto nella puntata precedente quella che è stata l'azione poi del sequestro e l'omicidio della scorta di Aldo Moro. Secondo lei, da militare, da carabiniere, da generale, da uomo che ha condotto indagini, visto decine di conflitti, ricordo che lei è stato quello che ha arrestato Vallanzasca con Cutelli, eccetera, per cui, insomma, un uomo di un'esperienza notevole. Secondo lei è possibile fare un'azione di guerriglia come quella, un'azione militare come quella, sparare tanti di quei colpi senza riuscire a ferire l'onorevole Moro?
2: Senta un po', io questo non me lo sono mai chiesto, perché la mia attenzione nei 55 giorni, purtroppo sono fatidici quei 55 giorni, che si cercava di liberare Moro, e naturalmente le ricerche sono state a 360 gradi e oltre. L'unico a non sapere, l'unico, ripeto, a non sapere dove stesse Moro era il sottoscritto, perché non volevano che Cornacchia venisse a conoscenza, non perché io fossi qualcuno speciale, assolutamente, ma io perché faccio queste affermazioni? Perché io mi sono servito, dato che si parla della mafia, dell'andrangheta, io mi sono servito appunto per provocare i vertici del potere, insisto sul potere Stato, io mi sono avvalso anche dell'andrangheta. Mi sono avvalso dell'andrangheta. In modo particolare di due personaggi, questi qui hanno, che poi io ero in contatto anche con l'onorevole Benito Cazzola, e lui si è servito anche di questi due personaggi, e questi due personaggi ci hanno riferito dove, cioè a Cazzola. Cazzola ha detto al ministro, il ministro interni ha richiamato Cazzola di smettere di disturbare. Io da canto mio ho cercato anche di far pervenire a Cossiga, e con Cossiga io ci ho parlato pure. E addirittura è stato anche il generale Dalla Chiesa un protagonista al riguardo, che io, non perché, per carità, lui era il generale dei carabinieri, però non aveva degli incarichi speciali per poter fare il blitz. Lui comandava, perché era un leone in gabbia, e allora dopo, dal momento che l'hanno risollevato dall'incarico in Piemonte, perché aveva fatto quello che ha fatto, e i politici hanno avuto paura che andasse oltre, allora che cosa hanno fatto? L'hanno messo alle carceri speciali, ai servizi delle carceri, quindi non aveva uomini a disposizione, però lui dalle carceri è venuto a conoscenza dove stesse Moro. A me ovviamente non l'ha detto, perché non dipendevo da lui. Io incominciai a dipendere da lui il 9 agosto, dopo 90 giorni che avevano ammazzato Moro. È strano, perché non gli hanno dato l'incarico il 16 di marzo, quando fu sequestrato, dal momento che dalla Chiesa aveva dimostrato di

0: saperci fare, punto interrogativo, e questo non me lo sono chiesto soltanto
1: perché,
0: io.
1: Perché secondo lei, generale?
0: Com'è?
1: Perché secondo lei si sarà fatto un'idea?
0: Perché?
1: Secondo lei non le hanno dato questo incarico da subito? Si sarà fatto un'idea?
0: Non ho capito.
1: Perché questo incarico non gli è stato dato subito? Si sarà fatto un'idea?
0: Perché dalla Chiesa non era malleabile, non era un duttile dalla Chiesa, tanto è vero che in virtù di questo, dalla Chiesa c'è un particolare che forse nessuno l'ha detto, nessuno lo sa. Quando sollevarono abolirono sia il nucleo dei carabinieri sia anche quello della polizia a Torino, ebbene gli uomini che fossero chiamarono così che chiamò entrambi Santillo e dalla Chiesa al Ministero degli Interni, dove furono istituiti i cosiddetti comitati di crisi, due in modo ufficiale, il terzo non si è mai saputo, poi si è saputo ovviamente. Ebbene, questi qui senza incarico, allora sul suggerimento di entrambi questi due personaggi, polizia e carabinieri, generale e Santillo, disse: senta un po', perché non facciamo venire anche del personale che ci siamo serviti a Torino?
1: Generale,
0: e hanno portato una quindicina di carabinieri, un quarantino di poliziotti che erano all'altezza della situazione, perché avevano già operato a Torino, c'erano una certa esperienza. Ebbene, quelli della polizia sono stati messi a fare i piantoni. E i carabinieri, quando se ne sono accorti che non gli potevano fare il carabiniere, fai il piantone, perché si sarebbero ribellati contro il proprio generale, il loro generale, allora dice: generale, noi abbiamo lasciato le famiglie, noi ce ne andiamo. E se ne andare, nessuno fiatò. E perché?
1: Generale,
0: perché
1: generale, le chiedo
0: questo modo di agire da parte dei vertici.
1: Generale.
0: Ebbene, allora, quando il generale, ritorna al discorso di prima, venne a conoscenza, quando appunto stava alle carceri, dove stesse Moro, andò prima a Cossiga.
1: Generale, mi scusi, non voglio interromperla, ma dobbiamo andare con la pubblicità. Fra 2 minuti riprendiamo il discorso con lei.

0: Ecco, dottor Mazzucca, insomma, il generale stava dicendo delle cose, poi torniamo anche da lui, stava dicendo delle cose abbastanza interessanti, anche piuttosto inquietanti. Lei come la vede sta sorta di confessione del generale?
1: Allora,

0: Pino Pecorelli, in un carcere piemontese, dove il maresciallo in candela gli consegna il memoriale Moro originale, cioè l'intero, perché ancora oggi l'intero memoriale Moro, cioè ci sono delle agende e agende, ci sono agende che spariscono quando devono sparire e ci sono quelle che si troveranno, quelle tipo Draghi che ci sarà sempre,
1: quelle per tutti,
0: quella di Borsellino, Moro e altri, insomma, praticamente che non si troveranno mai. Eppure questa persona eccezionale, sia lui che Pecorelli hanno fatto una brutta fine, si sono recati in estremo silenzio, senza fare pubblicità, in questo carcere, hanno preso questo plico sigillato che era nei bagni, pare, nelle fogne, non so esattamente, non c'ero. Lo portano a fare fotocopiare, insomma, in qualche modo si pensa che dalla Chiesa non lo abbia consegnato tutto, o perlomeno aveva intenzione di consegnarlo tutto, ma voleva fare qualche altra indagine. Secondo me, questo è un mio pensiero. E questo l'ha portato alla morte. Perché quando, ragioniamo un attimo sulla morte della Chiesa per un secondo. Dalla Chiesa è un generale elegante, un'eleganza militare, come solo i militari sanno essere, anche se era prefetto quando è successo l'evento. In pochi sapevano che lui non portava nelle tasche né chiavi, né documenti, né nulla, perché la divisa doveva essere perfetta, perché i servitori dello Stato con quell'eleganza, con quell'intelligenza sono così, perfetto, chapeau. C'era la moglie, c'era un addetto, quindi evidentemente, probabilmente, penso che le chiavi di casa, potesse la moglie, non lo so. Dove abitava dalla Chiesa a Palermo? In un appartamento, in un immobile, all'interno della prefettura, ma soprattutto come prefetto, è diverso da essere generale, il prefetto non ha i poteri di un generale dei carabinieri che ha dei poteri veramente importanti, un prefetto è molto più dimensionato, quindi evidentemente secondo me stava facendo delle indagini per conto suo per poter arrivare ad avere una soluzione completa. Ebbene, viene ucciso in quel modo che sappiamo dalla Chiesa e dentro un'ora c'è qualcuno che è riuscito a entrare nella sua abitazione, nella prefettura, con le chiavi ha aperto la cassaforte e ha rubato tutto. Cosa c'era in quella cassaforte? E come fa una persona normale a entrare in un appartamento, nella prefettura, con una prefettura qualsiasi, ma quella di Palermo in maniera particolare, nell'alloggio della Chiesa in particolare? Ecco, questi sono gli enigmi veri sui quali dobbiamo capire. Ha toccato lui il memoriale da Moro e la stessa cosa ha fatto Mino Pecorelli, la stessa fine.
1: Avvocato Capalonga, insomma, tra quello che ha detto il generale e le affermazioni adesso del dottor Mazzucca, insomma, è sempre più intricata questo caso Moro.
2: Allora, io sarà poi, che poi sono abituato...
1: Scusa, poi vorrei leggere anche alcune dichiarazioni, alcune risposte a un'intervista di Alberto Franceschini, insomma, che aprono proprio a questi scenari, appunto, che stava dicendo il dottor Mazzucca.
2: Io purtroppo per deformazione professionale sono abituato a ragionare sui documenti, su fatti e su prove. Quando non ci sono documenti, fatti o prove, soprattutto i documenti, possiamo con il nostro pensiero arrivare sulla Luna e nessuno può dirci alcunché. Sotto il profilo strettamente politico, per quel poco che ho letto, sentito, eccetera, eccetera, c'è una cosa che secondo me viene sempre un po' sottaciuta, che le Brigate Rosse nascono a sinistra, probabilmente in seno al Partito Comunista Emiliano più che Romagnolo, e muoiono a sinistra. Sembra quasi che gli obiettivi delle Brigate Rosse, al di là dell'onorevole Moro, del presidente Moro, se andiamo a guardare Vittorio Bachelet, era un democristiano della corrente di sinistra. Rammento quando uccisero o ferirono il professor Gallo

0: insieme a un pool di altri giuristi stava redigendo il nuovo codice procedura penale, poi venuto alla luce con il ministro Vassalli, un codice abbastanza all'avanguardia che si distaccava completamente dal rito inquisitorio per passare al rito accusatorio. Quindi gli obiettivi delle Brigate Rosse sono sempre stati soggetti che sicuramente erano dei progressisti. Moro si dice fosse l'uomo del fare, Andreotti si dice fosse l'uomo dell'attesa, perché tanto tutto si risolve. Secondo alcuni la politica italiana era, essendo l'Italia in un sistema di alleanze, più rappresentata da Andreotti e meno da Aldo Moro. Non dimentichiamoci che i maggiori confidenti, confidenti no, diciamo informatori delle forze di polizia sono sempre stati, quando il Partito Comunista aveva la sua territorialità, addirittura sezioni nei quartieri e su strade precise di quartieri. Le forze dell'ordine so che si rivolgevano al Partito Comunista per avere notizie.
1: Sì, ma io vorrei tornare al sequestro Moro, perché sennò deviamo anche dal discorso.
0: No, questo per
1: Sì,
0: concludere.
1: per tornare un po' agli estranei a questa azione militare. Lo stesso Franceschini, che poi è il fondatore, assieme a Renato Curcio, proprio a Reggio Emilia, da una frangia del ex PC, ex CGIL, dice Valerio Molucci e Mario Moretti avevano rapporti con altri, rapporti mai chiariti. Dice anche qualcun altro voleva Moro morto, Aldo Moro era pericoloso per una serie di soggetti. E poi dice, rispondendo a un'altra domanda, se le BR fossero state strumentalizzate, dice c'era qualcuno dietro che muoveva le fila. La nostra storia è durata 20 anni, ha avuto una serie di relazioni a livello europeo. È impossibile che non sia stata monitorata dai servizi segreti e dai servizi segreti europei. Il nostro gruppo era quello più radicato socialmente, ci sono state operazioni diverse e di diverso tipo da parte di soggetti, diciamo così, extra istituzionali. Insomma, lo stesso Franceschini di fatto conferma quello che poi è stato detto qui, no? Che in questa azione forse c'era qualche BR, ma c'erano anche altri personaggi che non appartenevano assolutamente alle Brigate Rosse. Mi sbaglio,
2: Le
1: dottor Mazzucca?
2: Brigate Rosse erano un paravento, erano infiltrate tutte. Molti che chiamavano brigatisti erano agenti infiltrati, quelli al vertice. Per cui è inutile che andiamo su questo. Io ci ho messo un punto interrogativo qui, perché evidentemente le Brigate Rosse come struttura non c'entra nulla, proprio perché la struttura vera purtroppo è all'interno degli apparati, chiamiamoli statali, non deviate, perché sapevano tutto tutti, qual è questo deviato? Ci stavano queste tre organizzazioni, abbiamo citato, la Gladio, Nodo Servizionello e UAR, che erano in grado di fare tutto. In più, le nostre forze di polizia, addestrate in quegli anni, avevano scoperto esattamente dove era Moro e quello che stava succedendo, lo sapevano, sono state fermate. Ma chi può fermare le forze di polizia italiane se non il governo che a sua volta viene fermato da un organismo
1: Beh, di
2: superiore?
1: fatto il generale l'ha detto,
2: E
1: insomma, no?
2: vabbè,
1: Con
2: questo è.
1: parole sue.
2: Però c'è un fatto importante. I famosi depistaggi che sono stati fatti con la complicità di tutti. Questa è la tragica verità. Il depistaggio con la complicità di tutti. Non si è alzato uno a dire: ma scusatemi, cosa seduta spiritica, cosa stiamo dicendo? Oppure quel comunicato fatto, che lo leggo per cose, dal criminale simpatizzante brigatista Antonio Ciccherelli, che era un falsario della banda della Magliana, che aveva fatto quel comunicato strano, che sapevano tutti che era un comunicato falso. Perché andare dietro a queste cose? A chi serviva, cui prodest? Ecco, queste domande, non c'è stato nessuno oggi che dava queste domande. A chi ha giovato questo sistema di depistaggio, in questo caso come in tanti altri casi? A quali apparati dello Stato ha giovato?
0: A nessuno.
2: Questo è.
1: Ecco, poi in Italia, Alessandro,
2: E poi,

0: quei quattro personaggi del miracolo di Lourdes. Perché chiamiamo la seduta spirituale del miracolo di Lourdes? Perché ci stava Andreatta, che da preside dell'Università di Cosenza ha fatto il ministro, poi abbiamo visto l'81 cosa ha combinato con la lettera alla Banca d'Italia. Prodi, non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo cosa è diventato. Il terzo era Baldassare, è diventato ministro pure lui. Il quarto, poveraccio, c'era Chloe, che è diventato sottosegretario. Quattro sconosciuti che diventano Don Bot per miracolo, ecco perché è De Lourdes. È successo questo. Perché cosa per una seduta spiritica? Ma questo stiamo scherzando o ce lo continuiamo a dire ancora dopo 46 anni? Chi è stato che ha dato l'ok? A chi ha giovato? Queste domande sono pietre miliari.
1: Secondo lei a chi ha giovato?
0: Beh, non possiamo dirle con estrema certezza, però ci sono ampi strati della Chiesa, per esempio, dell'ambito cattolico, per esempio, che hanno gioito, tipo si dice il cardinal Siri, per esempio, che Moro, che era il pupillo di Paolo VI, a sua volta pare che avesse degli scheletri nell'armadio, per cui tanta...
1: Non si è battuto molto neanche Paolo
0: non
1: VI.
0: Non poteva, più di tanto perché aveva degli scheletri, al di là della sua vita privata personale, ma di altre cose, di una lettera scritta a un cardinale. Vabbè, questo ne possiamo parlare in altra sede, in un'altra puntata, per carità. C'erano ampi strati di quello che era il potere, ancora oggi importante in Italia, che è quello che fa capo oltre il Tevere. È questo che è importante, perché poi diciamo i servizi, la figura centrale che c'è in Italia,
1: il Vaticano, lei parla di un ruolo del Vaticano,
0: e loro
1: chiari.
0: Sono all'interno di questa cosa pure.
1: Diamo il nome alle cose.
0: Certamente.
1: Generale. Generale, mi sente?
2: Sì.
1: Allora, secondo lei, ascoltando le affermazioni del dottor Mazzucca, che ruolo può aver avuto il Vaticano in tutta questa vicenda?
2: Il Vaticano ha avuto un ruolo importantissimo. A duplio fas, qualcuno in precedenza ha detto le famose parole convergenti. Un conto era Paolo VI, che era purtroppo solo e pensava a salvare il suo amico Aldo Moro e l'ha fatto veramente impegnandosi di prima persona, e questo lo posso dire perché ho avuto modo di constatarlo de visu. E poi c'era l'altro apparato che se posso soffermarmi su questo particolare, io quando mi resi conto che Moro non sarebbe ritornato a casa sua, quindi vivo, erano le 19.30 del 6 maggio, cioè prima che poi lo trovassi morto, a Castel Gandolfo. Io andai con Don Cesare Curione, che era l'ispettore generale del cappellano dei carceri d'Italia, con padre Enrico Zucca, che era il cappellano dell'Anello, tanto per intenderci. Andammo lì, io non ho visto il Papa, perché già stava lì alla sede pontificia d'estate, già stava lì il 6 maggio, e c'era il suo segretario Pasquale Macchi, che è morto qualche anno fa. Ebbene, mi presentò Giuseppe e dice: questo è il colonnello Cornacchio, si sta interessando di Moro. E allora mi fecero vedere i 10 miliardi di lire, però in dollari. Dopodiché ci fu una telefonata alle 7.35, ovviamente il cellulare non esistevano. Il buon segretario particolare del Papa andò a rispondere, ritornò più pallido di quelle che era nella norma, rivolgendosi a Don Cesare Curione, dice: Monsignore, ci hanno proibito di versare il riscatto. Io come carabiniere ovviamente
3: il riscatto di... per i

0: istinto stavo dicendo, ma chi è che l'ha chiamato? Però mi fermai e chiesi a me stesso, naturalmente, senza col pensiero, fino a che punto Cornacchia oggi è un ospite gradito?
1: Diceva, generale,
0: pensare a male, diceva
1: generale, Andreotti, generale disse chi l'affermò il pagamento del sequestro? Chi è che
0: allora,
1: diede l'ordine dopo?
0: Allora,
1: no, scusi generale, scusi. Lei sa chi diede l'ordine di fermare il pagamento del riscatto? Gli è stato fatto qualche nome?
2: Ma quale riscatto?
1: Gli è stato fatto qualche nome?
0: Non ho capito.
1: Lei è venuta a conoscenza di chi è stato l'uomo, il personaggio che poi ha fermato il pagamento del riscatto, che non ha permesso che il riscatto venisse pagato? Gli è stato fatto qualche nome?
0: Il riscatto non è stato pagato, è stato precluso di versare il riscatto. Il segretario Pasquale Bacchi ha avuto la telefonata e dice di non versare il riscatto. E così si è rivolto a padre. Quindi a questo punto, quando siamo usciti...
1: Ma da dove è partito lui?
0: Io l'ho preso con Don Generale, gli ho chiesto... Monsignore, eri tu a chiedere al tuo collega, Monsignore, ma chi è che l'ha telefonato? Dice, ma sai, anch'io mi sono trovato in difficoltà.
1: Ho capito.
0: E allora, dopo due giorni, l'8 mattina, alle 10, io ho chiamato Don Cesare Curione e ho detto... Don Cè, vuoi sapere da dove è venuta quella telefonata? Dice sì, da chi? Dalla loggia di Cristo Re in Paradiso. Ah, è venuto dal Vaticano, quindi il Vaticano al suo Papa ha proibito di versare il riscatto l'ho sacramentato anche nel mio libro.
1: Perfetto, generale, adesso la devo fermare un attimino perché andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo. Fra due minuti ci ricolleghiamo con lei.

0: Ecco Alessandro, insomma, io vorrei fare ricostruire queste cose che poi ha detto il generale. Insomma, io non ricordo di questi 10 miliardi
1: No,
0: di.
1: nemmeno io ho mai sentito parlare di questo riscatto in soldi. C'è stata una trattativa invece sui detenuti, no? Che è stato, si dice sia stata portata avanti anche dalla Chiesa, però io di soldi in tutta questa vicenda, in termini di.

0: Scatto non ho mai sentito parlare, magari il generale c'ha altre notizie che io non ho. Quindi.
1: Ma io vorrei chiedere, ecco, vorrei.
0: No, aveva raccolto i soldi, ma il problema era lo scambio doveva essere fatto, nessuno scambio politico
2: Sì,
0: con.
1: Esatto, loro avevano chiesto lo scambio politico, avevano
0: con i
1: chiesto la
0: prigionieri, no,
1: liberazione
0: perché
1: di
0: sempre
1: due
0: lì è il punto
1: o la chiusura
3: che
1: della Sinara.
3: costituiva il riconoscimento.
0: Sempre lì, scusate, sempre lì è il punto. L'attentato terroristico, il sequestro terroristico, l'azione dei terroristi è sempre comunque un'azione politica perché i terroristi non sono criminali
1: Esatto.
0: normali come la criminalità organizzata o i rapinatori. I terroristi sono soggetti politici e quindi hanno sempre un comportamento politico di riferimento. Tutti i terroristi al mondo, da quando si sono costituiti ad oggi, la differenza fra gli assassini, proprio come setta, e i terroristi sta tutta quanta lì, che il
1: Certo.
0: terrorista compie un atto politico e l'atto politico ha dei connotati nella sua dinamica che sono totalmente diversi da quelli che possono compiere.
1: L'obiettivo è politico, non
0: L'obiettivo è
1: arricchirsi,
0: politico,
1: non
0: ma non
1: arricchirsi
0: solo il
1: naturalmente.
0: terrorista politico, questo è un altro punto importante. Per esempio, anche tipo i fedayeen di Yasser Arafat mirano sempre ad una cosa a cui noi non pensiamo mai, che è il consenso politico. Noi interpretiamo il consenso politico nei meccanismi di voto, per cui il nostro consenso politico è basato sul voto che uno prende. Il terrorista pensa di essere un'avanguardia rivoluzionaria, nel caso delle BR, e di portare dietro verso la rivoluzione l'intero popolo. Quindi ha bisogno del consenso politico del popolo. Ecco perché fa i comunicati e dice: quello era un delinquente, ho attaccato gli americani, ho fatto questo. Fa tutto questo per avere attorno a sé un consenso politico, per stringere un consenso politico della sua parte politica. Quindi l'azione di un terrorista politico è totalmente diversa. Non agisce mai un terrorista politico in base alla sua psicologia. Agisce sempre in funzione del suo ruolo. Se Bin Laden non faceva gli attentati, ammazzavano Bin Laden. Tant'è vero che quando Bin Laden è voluto diventare soggetto politico, il Pakistan l'ha fatto prendere. Quindi c'è una propria tipologia di comportamento e le Brigate Rosse non avrebbero mai accettato come soggetti politici. Poi dobbiamo discutere, giusto, sono d'accordo, che cosa erano le Brigate Rosse in quel
2: Ecco,
0: momento,
2: siccome le Brigate Rosse non erano
0: se erano
2: un'organizzazione
0: ancora quelle
2: terroristica.
0: di prima, se erano cambiate. Per esempio Franceschini, che tu hai citato, uscito di galera, ha scritto un libro con Priore, con Rosario Priore, che era giudice, che era magistrato anche del sequestro Moro, il quale dichiara che le Brigate Rosse erano state totalmente epurate di alcune anime, l'anima emiliana, per esempio, quella che si legava di più alla Resistenza, o l'anima padovana che si legava di più all'università Curcio Maracagol, quell'area lì, dice Franceschini, era stata totalmente eliminata per lasciare come nucleo centrale decisionale l'area milanese che faceva capo a Moretti. Quella industriale, cosiddetta
1: Che è poi
0: sindacale,
1: una delle figure più controverse,
0: che era
1: tra
0: più
1: l'altro,
0: delle
1: le Brigate
0: controversie,
1: Rosse.
0: poi specialmente nei rapporti fra Moretti e questo personaggio particolare che si chiama Simeoni,
1: Simeone,
0: che era
1: bravo.
0: quello che sostanzialmente, di cui Craxi parlò del Grande Fratello, c'era
1: Esatto.
0: dietro un Grande Fratello e così via. Oh, però insisto su questo punto. Dopo 45 anni, la dinamica complessiva di questa cosa è sostanzialmente difficilissima da costruire. Ciò che interesserebbe noi discutere in generale in Italia è la funzione politica di Aldo Moro, che è stata fino adesso, anche per il caso del Brigate Rosse, non interpretata e che pure invece è alla base del deficit democratico della politica italiana. Questo è un punto della democrazia italiana. Questo è un punto fondamentale. Faccio un esempio brevissimo. Aldo Moro, nel famoso discorso che fece all'Assemblea della Democrazia Cristiana, prima di avere la maggioranza che votasse favorevolmente al compromesso storico, cioè l'accordo con i comunisti, fece il famoso discorso che cambiò le maggioranze in platea nel discorso. In quel discorso sostenne una cosa molto precisa, che è questa: noi dobbiamo portare i comunisti al governo con noi perché dobbiamo consolidare il nostro potere. L'obiettivo del compromesso storico non era l'alternativa alla classe dirigente che per 60 anni

0: aveva governato l'Italia, era il consolidamento di quella classe dirigente. E questo è il deficit profondissimo della democrazia italiana, che è l'unica democrazia al mondo che dal 1948 fino al 1994 ha avuto sempre le stesse persone, lo stesso ceto politico cosiddetto, a governare quella democrazia. L'obiettivo di Moro era consolidare quel ceto politico, non la trasformazione italiana, era avere il Partito Comunista dalla parte loro, perché diceva siamo in tempi nuovi, le forze popolari devono unificarsi, eccetera, eccetera, per consolidare il ceto politico tradizionale. Questo è un punto centrale, perché è il punto di degenerazione principale della democrazia italiana.
1: No, io vorrei aggiungere tra l'altro quello che fu lo scontro che ci fu anche all'interno delle Brigate Rosse, e poi la paura di Franceschini e di quelli incarcerati.
0: Le Brigate Rosse che fecero
1: un appello dicendo liberatelo, perché loro avevano paura di essere assassinati a loro volta all'interno del carcere, come è successo alla Baader-Meinhof.
0: Esattamente, no? Ma le Brigate Rosse avevano in realtà inizialmente progettato di sequestrare Andreotti, come è noto.
2: Esatto.
0: E invece poi cambiarono successivamente, questo scrive Franceschini, successivamente a questa epurazione che ha determinato l'eliminazione delle due anime, prima ancora con la morte di Mara Kagol, che si salvò perché Mara Kagol era stata destinata dalla direzione delle Brigate Rosse a fare un attentato all'ambasciata greca. Le due donne, lei non ci andò, perché Curcio non ce la mandò, le due donne che andarono a fare l'attentato all'ambasciata greca morirono perché scoppiarono sulla bomba che stavano mettendo, che aveva lo stesso detonatore che aveva ammazzato Feltrinelli precedentemente. Quindi era programmato in qualche modo la morte di Mara Kagol e gradualmente l'eliminazione delle due anime.
1: Beh, anche poi sul conflitto a fuoco dove morì Mara Kagol,
0: ma delle due
1: ci sono molte versioni.
0: La cosa importante da capire è che nella fase del processo Moro, del sequestro Moro, l'unico gruppo che rimase in piedi come dominante, perché i romani contavano poco sostanzialmente, è stato il gruppo dei sindacalisti cosiddetto, che erano quelli che facevano capo a Moretti, il gruppo milanese, la famosa colonna milanese, erano quelli che hanno retto e hanno deciso a un certo punto di cambiare il soggetto del sequestro. Sembra che
1: poi, se non ricordo male, fu anche quello che garantì per Frate Mitre.
0: Esattamente, ma poi si pare che Moretti fosse indotto a questo processo decisionale da questo Simeoni, che non era di nessuna parte politica, ma era un soggetto che frequentava i servizi segreti di tutto il mondo, in modo specifico i servizi segreti occidentali. Quindi è come se questo Simeoni avesse indotto, consigliato, tra virgolette, questo tipo di epurazione. Successivamente all'operazione delle BR, questa operazione delle BR è stata sostenuta da tutti questi equivoci giganteschi che stanno attorno al caso. La cosa più importante da capire è come era formato il comitato di gestione dell'attività di indagine sul caso Moro. Il comitato fatto da Cossiga al governo, erano tutti uomini della P2, non c'era nessun altro, tutti uomini della P2 che facevano parte di questo comitato, ed erano coordinati da un consulente americano che stava in Italia, scelto da Cossiga per governare. Poi, dopo tutto quello che è accaduto, è talmente ampio, è talmente storicamente datato, che andare a decodificare i singoli passaggi, secondo me, è veramente complesso, quasi da un certo punto.
2: Possiamo fare una proprio piccola. All'interno di quello che è stato detto orora, io vedo la famosa frase di Ugo Vecchioli. Dice, per noi Cossiga è morto.
1: Moro.
2: Cioè,
1: Moro
2: è morto.
1: Cossiga,
2: cioè,
1: è morto.
2: Il Partito Comunista non voleva nemici alla sua sinistra. Moro, proprio per questo consolidamento del sistema politico a cui dovevano partecipare anche i comunisti. Con il sequestro Moro si sfascia.
0: Si rompe questo.
2: Questo è. Ecco che subentra la frase di Vecchioli: per noi Moro è morto.
0: Ma questo è un dato importante, che noi non discutiamo mai, i processi politici...
2: Perché non faceva comodo a nessuno.
0: I processi politici non si fermano alla presenza di una persona.
2: Ma assolutamente.
0: Non c'è, un processo politico, se è fondato, è profondo, continua indipendentemente dalla persona, no?
3: Ah, no, c'è un altro...
1: Finisco.
0: Come è possibile che morto Moro, tutto questo processo politico, che pure aveva mantenuto nel Partito Comunista una certa forza, tant'è che quando è morto Berlinguer è arrivato ad essere il primo partito d'Italia.
1: Cioè, ma il dottor Mazzucco mi sembra molto d'accordo.
3: No, ma no.
1: Dottor Mazzucco.
3: No, ma il concetto è esatto. Quando c'è un progetto politico, il progetto va avanti. Peccato che in questo caso non c'era il progetto politico. Il vero progetto politico, e invito chi non l'ha letto a guardarlo bene, perché noi... C'è un libro di Paolo Rumor che è fantastico, dice le cose che gli sono state tramandate dal padre e dallo zio già dagli anni 70, 60, fine 60-70, e doveva pubblicarle soltanto dopo l'anno 2000, per cui un solo minuto. Cosa è successo? Che quelli che noi chiamiamo fatti, come se fossero fatti temporali qui domani, dopodomani, fra una settimana, in certi ambienti vengono programmati con tempi che per noi sono lunghi, ma per loro che programmano la vita del mondo in maniera molto ristretti. La caduta del muro di Berlino era già stata programmata negli anni 60-70.
1: Ma tutto programmato.
3: E per cui già lo sapevano.
1: Assolutamente.
3: Quindi
1: sì.
3: Il progetto Moro non gli interessava politico. Interessava in quel momento, in quei 2-3 anni, alla fine non interessava e non c'era il progetto politico. Il progetto politico era quello di demolire, come hanno trovato Gorbaciov, che era un debole, a demolire l'Unione Sovietica, con quello che poi le conseguenze sono purtroppo vive anche oggi.
1: Ci stanno provando ancora oggi.
3: E questo era il progetto politico, non il compromesso storico, ma chi se ne importava? Il fatto vero era che bisognava arrivare a riunificare le due Germanie, approfittando che Kohl aveva 10 anni di processi di corruzione non sono venuti mai fuori. Ecco perché la signora Rebecca Kasner, in alto è Angela Merkel, è subentrata a Kohl, perché stava venendo fuori quello che era venuto fuori in Italia, ma in Germania sono più seri, non l'hanno fatto venire fuori. 10 anni di processi di corruzione, finalmente stavano arrivando alla fine, è entrata Merkel. Hanno unificato per questo motivo le due Germanie, per demolire tutto quello che era l'impero sovietico e arrivare alla situazione attuale. Qual è il progetto politico del compromesso storico? Era talmente poco, e talmente nulla. E infatti Paolo Rumor queste cose le dice, trascrive esattamente per come sono state. La lettura va fatta in termini di temporali più alti, non nell'arco temporale dell'anno, dei 2, 3, dei 5 anni. Non significa nulla per chi è abituato
1: Di fronte a queste cose, che senso ha avuto l'omicidio Moro? Di fronte a queste cose che lei sta dicendo, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
3: L'omicidio Moro doveva morire per il fatto dell'energia. L'energia è un fatto importante.
1: Quindi legato all'energia.
3: È un fatto importante. Tra l'altro, muore Matteo per questo.
1: Volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, di fatto nella ricostruzione di Moro non torna nulla. Né nei 55 giorni e nemmeno a quanto pare la versione ufficiale di come è stato assassinato non regge.
3: Ma assolutamente no. C'è la firma. Giustino Del Buono.
1: Cioè lui non è stato assassinato nel garage?
3: No. E l'hanno sparava a raggiera e chi lo conosceva ha detto questa cosa, che poi questo fatto era stato già detto alla polizia e sparisce, questi documenti sono spariti per anni, questa è la verità.
1: Mi scusi, abbiamo pochi minuti ancora. Generale, c'è ancora? Generale, mi sente? Generale, mi sente? C'è qualche problema con l'audio. Alessandro, cioè anche l'uccisione nel garage pare che non regga nemmeno questa. Insomma, questo povero Cristo dove è stato assassinato?
0: Io non lo so. Non so come sia stato ammazzato.
1: Non regge nulla, non regge più nulla su questo.
0: So come sia stato ammazzato Moro. In generale sono molto resistente a credere che ci sia una spectre che decide le sorti del mondo in tutte le sue dimensioni. Credo che le cose abbiano un decursus storico, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei soggetti che non contano assolutamente nulla nelle mani di chissà chi governa i destini del mondo, dalle evoluzioni più grandi a quelle più piccole. Non mi pare.

0: Non mi sembra che sia così. Credo che ci siano dei processi storici, politici molto importanti. Credo che Moro si sia messo in controtendenza rispetto a questi processi storici, anche perché se fosse stato ammazzato, mettiamo, per l'energia, tutte le fonti energetiche successive alla proposta Moro d'energia dovevano cambiare, no? Cioè, gli effetti di un assassinio, i fatti, diceva Cicerone, i fatti parlano, l'eloquenza dei fatti, i fatti parlano, ci sono dei fatti che parlano. Se l'ipotesi, il compromesso storico non è andato avanti, vuol dire che Moro è stato ammazzato per quello. Se l'energia non è cambiata in termini di approvvigionamento e cose varie, vuol dire che Moro non è stato ammazzato per quello, e così via. Allora io credo questo, ricostruire tutto questo fenomeno 45 anni dopo
1: non è facile.
0: È praticamente impossibile, lo puoi fare sul piano storico, non è più nemmeno un caso criminologico, entrare nel dettaglio storico è complesso. Noi possiamo giudicare solo alcune cose, che sono gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo,
0: gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo 16 marzo.
0: Intanto tutti i protagonisti sono morti. Le Brigate Rosse sono scomparse dopo l'assassinio Moro.
2: Dopo un po', però insomma,
0: alla fine si sono evaporate.
1: Di fatto sono morte.
0: Si sono evaporate.
1: Assolutamente sì.
0: Moro è morto, la sua politica è morta. La Democrazia Cristiana è rimasta al potere con lo stesso meccanismo fino al 1994. Andreotti, ripeto sempre, era sottosegretario a De Gasperi ed era presidente del Consiglio del 94, e questo fa capire la staticità del ceto politico italiano. E l'ultima cosa importante è che i grandi processi evolutivi, a cominciare dal crollo del muro di Berlino, quelli hanno avuto un impatto reale perché hanno cambiato la geopolitica internazionale.
1: Scusate, purtroppo dottor Mazzucca, ne parleremo in un'altra puntata, perché questo è un discorso che va oltre Moro, e mi piacerebbe fare un'altra trasmissione solo su questo tema, perché poi Moro è una parte, però a quanto è uscito fuori dal dibattito c'è ben altro oltre Moro. Bene, io intanto approfitto per ringraziarvi della vostra presenza, grazie Alessandro Cecci per essere stato sempre al mio fianco, ti aspetto naturalmente anche nelle prossime puntate, certo. Ringrazio veramente di cuore dottor Pietro Mazzucca, grazie dottor Mazzucca, spero di averla nuovamente in trasmissione e approfondire questo aspetto internazionale soprattutto che c'è dietro, non solo l'omicidio Moro ma ben altro. E naturalmente ringrazio anche l'avvocato Mario Cappalonga, grazie avvocato, ci vediamo anche con lei nelle prossime puntate. Bene, a questo punto, cari amici, mi resta che salutarvi, speriamo di aver chiarito in qualche modo almeno qualche aspetto della vicenda Moro. Vi aspetto per la prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: E dopo la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellato e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare, uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: No, ma che? Hai un bel coraggio, Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No,
2: non ti è mai capitato.
0: No, però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. 1, 2, 3, 4, 5.
2: È uno specchio. È uno specchio. Così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
2: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì, me ne vado quindi.
2: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila. C'è

0: aria di prima fila con Sapupo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
1: Sì.
0: Dritte, consigli?
1: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
1: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore. No. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
2: pilota? Di andare forte.
0: Sei d'accordo?
3: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super
2: grazie
0: gara mille, e un buon grazie, weekend.
2: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
4: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
4: Oh, lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
0: e voi siete sempre lì, sì, a dire la vostra.
4: A giocarcela, dai, poi sì. Dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
4: Grazie anche a voi, ciao ciao ciao ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
5: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
6: Traguardo finale, Easy.
0: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
5: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
5: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
5: Claudio dalla Villa.
0: Claudio dalla Villa, no, scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
5: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
5: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
5: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però no, e non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
7: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Beh, Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
7: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
7: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
7: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua. Quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Kart?
7: Monomarca Easy Kart mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Birrell da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se serve qualcosa di urgente così, ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre, sempre top.
0: Bene, quindi pollicione alto, grazie a VZ, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste, grazie.
7: Ciao.
0: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
8: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di vuole campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i quattro monomarca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
0: Tra l'altro Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, esatto. Quindi insomma il monomarca Easy Kart ha fatto centro nella sua mission.
8: Sì, abbiamo, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di